0: Leporello, ove sei?
1: Son qui per mia disgrazia. E voi?
0: Son qui.
1: Chi è morto, voi?
0: O il vecchio? Che domandata bestia, il vecchio.
1: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia ed ammazzare il padre.
0: L'ha voluto, suo danno.
1: Madonna Anna, cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccar. Vien meco, se non vuoi qualche cosa ancor tu.
1: Non vuoi nulla, signor, e non parlo più.
2: Oh, del padre, per me un soccorso voglio.
3: Tutto il mio sangue verserò se bisogna. Ma dove incellerà?

0: cuor su, spicciati presto. Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore. Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedi?
1: Nessun ci sente. Via. Vi posso dire tutto liberamente?
0: Sì.
1: Dunque, quand'è così? Caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temeraria in tal guisa.
1: Il giuramento.
0: Non so di giuramenti, taci o chio.
1: Non parlo più, non fiato padron mio. Così saremo amici. Ora di un poco, sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
1: Alà, che sei il grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che m'ama. La vidi, le parlai, in me qual casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentir odor di femmina.
0: Cospetto, che odorato perfetto.
1: All'aria mi par bella.
0: E che occhio dico?
1: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreni.
0: Già prese poco.

0: Alla che vero, ben nato nel vino.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro fellone, don Indanni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collola. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Posso venire dopo azion si nera. In casa mia entri furtivamente, a forza d'arti, di giuramenti, di lusinghi, arrivi a sedurre il cornetto.

0: via, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dillo un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, dille pur tutto.
3: Ben fa presto.
2: Madama, è veramente in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.

0: lasciate che vada, egli non merita che su di lui pensiate.
1: Scellerato m'ingannò, mi tradì.
0: Consolatevi, non siete voi, non poste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese.

non fra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse e baronesse.

1003 con queste contadine, cameriere e cittadine, con contesse, baronesse, marchese.

al mattino, calda la testa, una grafista fa preparar. Se entro in piazza qualche ragazzo, tengo con quella cerca menar, tengo con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Se il folgo d'ordine la razza sia,

0: posso, ma se non posso, ma se non posso, ma se non posso.
1: Presto, sorella, svegliati!
0: Tra fumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto quella sotto.

0: guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a non accede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se tu mi osservo o no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrò.

0: Don Basilio, mio maestro di canto e suo factotum, nel darmi le lezioni mi ripetono di questa canzone.
1: Chi? Basilio? Un birbante!
0: E tu credevi che fossi la mia dote, merto del tuo bel muso?
1: Venera lusinga!
0: E la destina per ottenere da me

0: via sta cheta, in arrivo penso a voi, questa mia canzonetta io ti vo dare.
1: E che ne devo fare?
0: Leggila la padrona, leggila domedesima, leggila per Marina Marcellina.

0: Anna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio. Odi, due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmi con Figaro, destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto che oggi prendi su me, finché tu mi chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor, dritti non prendo, non ne vo, non ne intendo, oh, me infelice.
0: Ah no, Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunire del giorno. Ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla? Esci e alcun non entri.
1: Che vi lasci qui solo?
2: Sarà l'amma e sarà. Spada cercò.
0: Qui dietro mi parlò.
1: Non avvicinate.
0: Taci! E cerca che parta.
1: Oh, me. Che fate?
3: Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso veduto il conte?
1: Che cosa deve far me col conte? Animo, uscite!
3: Aspettate, sentite, Figaro di lui cerca.
1: Cielo, e cerca chi dopo voi più l'odia.
0: E già come mi serve?
3: Io non ho mai nella moral sentito.

0: a ciascun i suoi gusti. Io mi credea che preferì doveste per amante, come fan tutti quanti, un signor liberal, prudente e saggio, un giovinastro, un paggio.
1: A cherubino?
0: A cherubino, a cherubino d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare.
1: Un maligno, un impostore è questo.
0: Un maligno con voi, chi ha gli occhi in testa? E quella canzonetta ditemi in confidenza. Io sono amico ed altrui nulla dico, e per voi, per madame.
1: Che diavoli ha detto?
0: A proposito, figlio, istruitelo meglio. Egli lo guarda a tavola sì spesso, e con tali modestia che se il conte s'accorge e sul tal punto, sapete, egli una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogni sfargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compro io vendo a quel

io ier trovai rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa fuor deluso. Io tal musa insospettito, guardo, cerco in ogni sito.

0: Basilio, intraccia tosto di Figaro volate, io vo che il veda.
1: Io dio chi sento, ancora.
0: Restate, che baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha luogo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: E dir amico quando vuoi qui giungeste, e mi chiede ad impegnar la padrona in giacer dergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma io stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: E dall'ora di Pietro io mi celai.
0: E quando io là mi posi.
1: Allora io pieni mi volsi, e qui m'ascosi.
0: Uccello, dunque ha sentito tutto quel che io ti diceva?
1: Feci per non sentir quanto potevo.
0: Oh, per figlia!
2: Frenatevi! Vien gente.
0: E voi restate qui, piccio serpente!

0: Questa commedia ci danza seconda mi cor mio.
1: C'è speranza.
0: Signor, non disdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto singrato a chi ben ama.
2: Quella diritto non ve più, cosa si brava?
0: Della vostra saggezza il primo frutto ci noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che in vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo onesta candida vesta.
3: Diabolica astuzia,
2: ma fingere conviene, son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto.

0: E voi, non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron non scaccia dal castello.
0: Oh, in un giorno si bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando di una fammira.
1: Perdona, mio signore.
0: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Men di quel che tu credi.
1: È vero, mancai, ma del mio gran fine.
0: Ben, ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi. Partite tosto, addio.
2: Ah, fin domani so.
0: No, parta tosto.
1: Oddio, mio signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta, la Susanna abbracciate. Inaspettate il colpo.
3: Ehi, capitano, ha neppure la mano.
0: Io vo

0: Guarda la spada, scegliete qua di noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace, e duelli non fosse nella mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettano.

Vorrei, che razza d'animali sono queste vostre belle? Se hanno come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiano come noi, se vestono gonne, al fin se...

0: pensar sublime.
1: Analogia d'amor.
0: Disinteresse.
1: E mi immutabil carattere.
0: Promesse.
1: Proteste.
0: Giuramenti.
1: Pianti, sospiri, corrette, svenimenti. Lasciatemi un po' ridere.

0: giochiamo,
1: giochiamo.
0: 100 zecchini e 1000 se volete.
2: Parola,
1: parolissima.
2: È un cenno, un motto, un gesto. Giurate di non farti tutto questo alle vostre Penelope.
1: Giuriamo!
2: Da soldati d'onore,
3: da soldati d'onore,
2: e tutto quel farete chi

0: modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Ah, il foglio che Figaro le scrisse.
2: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensieri in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Che volete che sia?
2: Lo chiedo a voi.

0: Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venirmi correte. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torniamo.

0: aprir voi stessa. Adeggio!
1: Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancarlo il dover?
0: Come vi piace! Entro quel gabinetto, chi lo chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma udentemi tranquillo.
2: Ah, non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto che ragion di sospetto non vi deve lasciar. Per questa sera una burla innocente ti fasi disponere.

0: fanciullo.
1: Piero, Piero.
0: Oh, mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo. Come? Non è partito? Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco il raggiunto.

0: petto, si chitate.
1: Avestimi,
0: femmine, spoglie. Ma com'è, non è, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi volte, mi vol